amore, perché hanno ucciso Jean Jaurès? Perché hanno ucciso Jean Jaurès? Se per disgrazia erano in troppi e li mandavano alla guerra, così finivano alla guerra, ceduti a qualche sacripante che puzza al naso concimava il proprio campo di caduti coi loro 20 anni abortiti e ci morivano atterriti, pieni d'orrore, buon maestro, pieni di preti

Perché hanno ucciso Jean Jaurès? Perché hanno ucciso Jean Jaurès?